0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
16: Radio 3 Network.

0: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: visite di Stato in piazza Tiananmen per dare così il via al bilaterale. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. In diretta con noi dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. A te Gabriele.
1: Sì, buongiorno e buongiorno dalla Cina. Innanzitutto bisogna dire una cosa sul piano proprio formale. Allora, mentre Trump era stato accolto da Han Zheng, che è il vicepresidente cinese, Putin è stato ricevuto da Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri. Bene, Wang Yi a livello formale è meno importante di Han Zheng, quindi a Trump è stato riservato in qualche modo un onore maggiore rispetto a Putin. Cosa può significare questo? Beh, avremo modo di rifletterci. Sicuramente sembra indicare il fatto che la Cina vede un G2 con gli Stati Uniti e invece un'amicizia particolare con la Russia, però derubricata, diciamo, una relazione meno importante. Ecco, poi c'è stato un primo incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, mentre ora è in corso l'incontro allargato con tutte le delegazioni. I colloqui sono ancora in corso. Allora, Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ci vuole stabilità, non sembra aver toccato l'Ucraina, salvo smentite. Ha rilanciato con Putin la sua proposta in 4 punti che aveva già avanzato nel corso di un incontro con gli Emirati Arabi Uniti, che sottolinea la necessità di aderire ai principi della coesistenza pacifica, di ribadire l'idea di sovranità nazionale per tutti i paesi e dello Stato di diritto internazionale, nonché l'impegno a coordinare sviluppo e sicurezza. Ma il piatto forte di questo incontro tra Putin e Xi Jinping sono senz'altro gli accordi commerciali. Bene, i russi dicono che ne saranno siglati almeno 40. Ci saranno anche probabilmente 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile, dove tecnici russi dovrebbero collaborare con i cinesi. Sapete che la Cina aveva stabilito una moratoria sullo sviluppo del nucleare dopo Fukushima, ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stato da anni per questioni sostanzialmente di costi, cioè quel gasdotto che dovrebbe portare il gas dalla Russia alla Cina, sempre alla voce energia. Infine, notizia molto interessante, ne vedremo gli sviluppi: Russia e Cina cercheranno di installare una base lunare condivisa entro il 2035. E con questo è tutto dalla Cina.
0: Grazie Gabriele Battaglia. In Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese nonostante il cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Sull'Iran intanto dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese, dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di molti progressi nei colloqui e detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra. Sono almeno 87 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. In totale sono 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro le imbarcazioni ieri nell'abbordaggio. Tra questi 29 sono italiani. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali e la condanna della relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, che ha detto vergogna all'Unione Europea che consente tutto ciò. Al momento gli attivisti si trovano a bordo di una nave prigione diretta al porto di Ashdod. Che cosa li attende una volta in Israele? Ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia.
2: Arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
0: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO: dovrebbero seguire lo stesso esempio, ha detto. E per compensare il disimpegno americano, gli Stati europei mesi fa hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato, con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di due ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto. La colpa in queste ore viene attribuita alla Lega, ma l'episodio in generale rivela le difficoltà di Meloni, stretta tra la necessità di obbedire a Trump e quella di trovare i soldi per i costi dell'energia nell'ultimo anno della sua legislatura. Il servizio di Massimo Alberti.
3: I problemi del governo italiano sono sul brevissimo e breve periodo. A brevissimo c'è il Consiglio dei Ministri venerdì, dopo l'incontro con l'autotrasporto sulla questione accise. 350 milioni da trovare, non si sa come, e questo l'Unione Europea non potrà risolverlo. Sul breve, oltre a restare il problema dei carburanti, c'è quello del costo dell'energia, figlio delle non scelte sulla transizione di questi anni. Al di là del tema generale, sul patto di stabilità e sulla sua necessaria abolizione, nello specifico la posizione europea non è peregrina. L'UE non vuole finanziare sussidi regressivi che alimentino la domanda, nel momento in cui richiama sussidi mirati sulle fasce più deboli e ridurre i consumi di energia e carburanti. Ma con Hormuz che non si riapre, anche riaprisse domani, e al di là della situazione specifica dell'Italia, la crisi resta. Standard & Poor's ha ancora ricordato che la recessione è dietro l'angolo, e qui si innesca l'altro problema: l'uso delle risorse della difesa per l'energia, come propone l'Italia. Sarebbe da un lato l'ammissione di aver sbagliato tutto, e Bruxelles poi alle aziende ha già promesso che coprirà le commesse, ma se gli stati si tirano indietro sarebbe un ulteriore guaio. Per cui non succederà, almeno in questi termini. Ma le spese militari sono un macigno per l'Italia, presa tra vari fuochi elettorali che non amano spendere in fucili mentre tagli la sanità e il cibo costa sempre più, delle lobby militari di cui Crosetto era portavoce prima di fare il ministro. Parliamo di circa 7 miliardi in più all'anno, abbastanza per ammazzare un bilancio da quei prossimi 10 anni. La scelta di rivedere gli impegni sul 5% in spesa militare, che si dica pubblicamente o meno, è nei fatti. Il governo per un anno può barcamenarsi tra giochi contabili e qualche mancia, ma dovrà comunque dare conto a Trump, all'Europa, agli elettori. Non sarà semplice uscirne indenni.
0: Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, lo ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo, che prevede dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei lo scorso luglio, ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles, con crescente frustrazione di Trump. Il presidente americano aveva infatti minacciato l'Unione Europea con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio. E Trump mantiene il suo controllo sul Partito Repubblicano. Negli Stati Uniti ieri ci sono state le primarie in 6 stati e i repubblicani sostenuti dal presidente hanno vinto in Georgia, Alabama e Kentucky. Qui il deputato Thomas Massie, nemico giurato del tycoon per aver spinto sulla pubblicazione degli Epstein Files, è stato costretto a lasciare il Congresso. In diretta con noi Roberto Festa.
4: Buongiorno, fuori anche Thomas Massie, si conferma implacabile la stretta di Donald Trump sul Partito Repubblicano. Nelle primarie che appunto ci sono state in Kentucky, I repubblicani hanno scelto per un seggio della Camera Ed Gallarain, un ex Navy SEALs e agricoltore, e soprattutto il candidato di Trump contro Thomas Massie. Massie era arrivato al suo settimo mandato da deputato, un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche del presidente, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione, ma anche su guerra in Iran e Big Beautiful Bill. Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato a fare un video alcuni giorni fa in cui definisce Massie il peggior deputato della storia, e Trump ha raccolto una cifra impressionante, 32 milioni di dollari per allontanare, per sbatter fuori Massie dal Congresso. Gli elettori repubblicani ancora una volta hanno obbedito e Massie si unisce ad un gruppo ormai piuttosto folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che non si sono allineati e la cui carriera politica è stata distrutta da Trump. Va ricordato che queste sono le primarie, quindi il voto non rappresenta il gradimento di forza, il gradimento di Trump tra gli americani, che è sempre più basso, al 36%, rappresenta però questo voto appunto la forza, il controllo che Trump mantiene sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. L'ultima cosa, come dicevate da studio, ieri ci sono state primarie in Kentucky, ma anche in Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon e Idaho. Significativa la scelta degli elettori della Pennsylvania per un seggio della Camera. Hanno scelto Chris Rabb, autodefinitesi fortemente anti-establishment, un segnale che conferma la forza che nel partito mantengono i candidati più progressisti. Mattia.
0: Grazie Roberto. Sindacati cauti dopo la svolta di Stellantis sull'auto elettrica. Ieri il gruppo ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano d'Arco nel napoletano produrrà utilitarie elettriche accessibili economicamente in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Domani la presentazione del piano industriale, ma è tiepida per ora l'accoglienza dei sindacati vista la riduzione della produzione e le promesse non mantenute da Stellantis negli ultimi anni. Mario Di Costanzo è responsabile automotive della FIOM di Napoli.
5: C'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali. Noi abbiamo un indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto. Perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti in Italia, quindi bisogna valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali. Il punto è se noi riusciamo a saturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Siamo uno stabilimento di 3.750 persone e maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli a partire dalla Pandina e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano che impatto avranno sulla forza lavoro.
0: Infine il Festival del Cinema di Cannes, ieri è stato il giorno di Pedro Almodovar, l'inviata Barbara Sorrentini.
6: Ogni volta che Pedro Almodovar fa un nuovo film, che sia riuscito o meno, lascia sempre qualcosa, prendendo in ostaggio chi guarda attraverso le emozioni cariche che sa gestire sapientemente. In Amarga Navidad, il regista spagnolo riprende il tema lui caro del film nel film, che questa volta, come in Una bambola russa, ne contiene un terzo. Uno sceneggiatore che scrive di una regista che a sua volta sta girando un film. In questa triade torna forte il tema della madre, della perdita, della sorellanza, dell'amore omosessuale, dei colori forti in case dall'architettura vintage, della maternità e dell'emancipazione dal conformismo sociale. Si ride sempre meno nei film di Almodovar, ma non per questo la sua energia è meno efficace. Andrei Zviagintsev, siberiano, esule a Parigi, contrario all'invasione dell'Ucraina e anche per questo lontano dal cinema da quasi 10 anni, pluripremiato ai festival e di ritorno a Cannes con un film manifesto sulla Russia di Putin. Il film Minotaur segue un imprenditore che recluta per il governo i soldati da mandare in guerra, ha una ricca famiglia che vive in una villa vetrata fuori Mosca e una moglie annoiata che frequenta di nascosto un fotografo bohemien. E poi c'è un omicidio, un thriller quasi politico in una Russia moderna e ambigua.
0: 7:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna ci sono 5 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico per un mezzo in avaria, causa disolta e situazione di miglioramento. Sulla A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna, mentre troviamo traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio con la A1 per traffico intenso. Sulla Fibili in direzione Firenze 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna per un veicolo in avaria, coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per viabilità esterna che non riceve per chi proviene da Firenze. Sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo segnalata nebbia a banchi. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli i treni sulla linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.
2: Fottetevi! Fottetevi! Fottetevi!

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino, dopo un incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, è in corso ora il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina nella grande sala del popolo, dove avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen. Sul tavolo agli affari, secondo Mosca, saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2 che collegherebbe i paesi. Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ulteriori ostilità sono sconsigliabili. Il presidente cinese è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco completo. Nessuna dichiarazione invece sulla guerra in Ucraina. Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno.
3: Almeno 87 attivisti della Global Summit Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la stessa flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi, 29 sono italiani.
2: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington. Lo ha fatto sapere Bruxelles dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita ed era cresciuta la frustrazione di Trump negli ultimi mesi. Il presidente americano aveva minacciato l'Europa con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
3: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio.
2: Gli Stati Uniti hanno discusso con Cuba un'offerta di aiuti da 100 milioni di dollari per l'isola, lo ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato. Siamo in stretto coordinamento con i cubani, abbiamo avuto un incontro lunedì e continuiamo a portare avanti questa proposta in modo aggressivo. Tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, la popolazione è arrivata allo stremo e da diversi giorni scende in piazza per protestare contro la crisi economica, mentre incombe la minaccia di un'operazione da parte degli Stati Uniti.

0: Radiocellulare Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 tra località Aglio e Barberino del Mugello, in direzione Roma, coda per incidente. Tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico, verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso. Sulla 11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna, mentre troviamo traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio con la A1 per traffico intenso. Sulla Fibili in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna per un veicolo in avaria. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni sulla linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Situazione critica in A1 in direzione Roma, dove il traffico è bloccato per incidente all'altezza di Arezzo, con 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo, con tendenza all'aumento. Sempre in A1 in direzione Roma, 1 km di coda tra località Aglio, Barberino e Mugello per incidente. In direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e traffico rallentato tra Pistoia e il bivio con la A1. Verso Pisa, 1 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia per incidente. Sulla Fibili rallentamenti verso Firenze tra la Stassigna e Firenze Scandicci, con coda anche in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la A11, sulla diramazione Lucca Viareggio, traffico rallentato verso Pisa tra Pisa Nord-Est e Cascina, con coda in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nel comune di Orta Nuova. Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
1: L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto poco fa Xi Jinping durante il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. Al centro dell'incontro tra Putin e Xi gli affari, secondo i russi saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che collegherebbe i due paesi. Putin ha inoltre invitato Xi in Russia il prossimo anno.
0: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington, lo ha detto Bruxelles, dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita. Con crescente frustrazione di Trump, il presidente aveva minacciato l'Unione con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
1: Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv e durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
0: In Colombia, meno di 2 settimane dalle elezioni presidenziali, il corteo di un senatore vicino a Gustavo Petro è stato preso di mira da alcuni ribelli delle FARC, gruppo paramilitare ora sciolto. È successo ieri, ma ne ha dato notizia oggi lo stesso presidente Petro, che ha parlato di un tentativo di sequestro non riuscito. L'auto blindata del senatore Alexander Lopez è stata crivellata di proiettili dal gruppo guidato da Ivan Mordisco e Marlon, ha detto il capo dello Stato, riferendosi a una fazione dissidente delle FARC contraria all'accordo di pace del 2016. Gli episodi di violenza sono sempre più frequenti verso le elezioni del prossimo 31 maggio.
1: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi.

0: corpi dei ricercatori italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Si tratta di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, 22 anni, e della 31enne Muriel Oddenino. Lo fa sapere la Farnesina. Entrambi i corpi sono al momento su una barca d'appoggio. I 5 sub sono morti tutti nella parte più remota della grotta marina che stavano esplorando. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo nell'organizzazione dell'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
1: 9:34 minuti e tutto, le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notizia del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Situazione critica in A1 in direzione Roma, dove il traffico è bloccato per incidente all'altezza di Arezzo con 7 km di coda tra Valdarno e Arezzo con tendenza all'aumento. Sempre in A1 in direzione Roma 1 km di coda tra località Aglio, Barberino e Mugello per incidente. In direzione Bologna coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e traffico rallentato tra Pistoia e il bivio con la A1. Verso Pisa 1 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia per incidente. Sulla Fibili rallentamenti verso Firenze tra la Stassigna e Firenze Scandicci, con coda anche in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la A11, sulla diramazione Lucca via Reggio, traffico rallentato verso Pisa tra Pisa Nord-Est e Cascina, con coda in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired, dei Basement.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Il 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I Pasdaran minacciano di estendere la guerra oltre la regione nel caso di una ripresa delle ostilità contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Lo hanno detto le guardie rivoluzionarie di Teheran dopo le ultime dichiarazioni provenienti da Washington. Trump ha parlato di nuovo di un'azione militare contro il paese, ha detto che il regime ha 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con la Casa Bianca. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance invece aveva parlato di molti progressi nei colloqui. Intanto in Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco sulla carta in vigore da quasi 3 mesi. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono state almeno 19 le vittime.
3: A Pechino, Cina e Russia hanno firmato almeno 20 accordi commerciali in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Lo riporta il South China Morning Post. Gli accordi riguardano la cooperazione economica e tecnologica, l'energia, l'innovazione, ma anche la cooperazione nel settore dei media e in materia di protezione della proprietà intellettuale. I due paesi dovrebbero inoltre intensificare le esercitazioni militari congiunte e avrebbero raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla, ha detto poco fa Xi Jinping. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino.
2: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nelle campagne del comune di Orta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
3: In Lodigiano un uomo è ricercato per aver accoltellato una donna. L'aggressione è avvenuta ieri sera nel comune di Castelgerundo, su una strada provinciale. La donna, una biologa dell'azienda sanitaria di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando l'uomo l'ha colpita per poi fuggire tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi, non risulta ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.
2: Stellantis e l'azienda di auto cinese Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere la loro partnership. L'obiettivo è creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione e la produzione di veicoli a nuova energia per il mercato europeo. Il progetto sarà guidato da Stellantis e detenuto al 51%. La notizia segue l'annuncio di ieri che il gruppo produrrà auto elettriche economicamente accessibili nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. 10:33 minuti è tutto, il giornale radio alle 12:30. Grazie e buon ascolto.

0: Radiocolare Network.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. Traffico intenso in A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione a Roma per conseguenze di un incidente già risolto. In tutte le altre tratte nelle autostrade della regione e sulla FIPILI si segnala traffico regolare. Sulla Siena Firenze in entrambe le direzioni possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovini Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aersa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: In corso le operazioni di sbarco degli attivisti della flottiglia arrestati ieri da Israele. 87 sono in sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale e chiedono il rilascio. 29 gli italiani trattenuti, tra cui il deputato 5 Stelle Carotenuto, presidio fuori da Montecitorio. Il governo chiede la loro liberazione, ma non condanna esplicitamente le violazioni di Tel Aviv. 20 accordi commerciali e un'intesa di massima sull'opera simbolo dell'amicizia speciale tra Russia e Cina, il gasdotto siberiano. L'incontro tra Putin e Xi Jinping, tra affari e accuse velate ma non troppo agli Stati Uniti. Nella dichiarazione congiunta la critica alle politiche aggressive, egemoniche e neocoloniali di alcuni stati. Dazi, dall'Europa via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, ok ad un testo che mette in sicurezza l'Unione dalle giravolte di Trump. L'intesa si può sospendere se la Casa Bianca non rimuoverà entro quest'anno le tariffe su acciaio e alluminio. La strage di Calenzano chiuse le indagini sull'esplosione nel deposito di carburante che causò la morte di 5 persone, 9 gli indagati, tra cui 7 dirigenti dell'ENI. La procura parla di errori gravi e non scusabili, non rispettate le procedure di sicurezza. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sono dunque iniziate le operazioni di sbarco al porto di Ashdod in Israele dei 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, abbordati e arrestati in alto mare dalla Marina di Tel Aviv. Tra questi, diverse decine sono in sciopero della fame. I dettagli in studio Alessandra Tommasi. Alessandra.
1: Buongiorno Mattia, come dicevi stanno sbarcando in questi minuti in Israele gli attivisti della flottiglia arrestati dopo l'assalto alle 50 barche della missione. Durante uno degli abordaggi, tra l'altro lo ricordiamo, la marina israeliana ha anche aperto il fuoco contro una delle imbarcazioni. 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale, ha fatto sapere la flottiglia, ma anche in solidarietà con tutti i detenuti palestinesi. Una volta a terra cominceranno le operazioni di identificazione. Tel Aviv ha detto che chi ha bisogno di cure mediche verrà assistito, c'è da vedere però se succederà, e ci sarà quindi il trasferimento in carcere. Poi c'è da capire se gli attivisti firmeranno il documento che Israele ha messo davanti anche a chi era stato arrestato nella precedente missione, cioè un foglio in cui dovranno dire di essere entrati illegalmente nel paese per quanto portati ad Ashdod dallo stesso Israele. E a questo seguirebbe l'espulsione dal paese in 24 ore, se si rifiuteranno di firmare la detenzione potrebbe arrivare fino a 72 ore. Visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni, c'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulle navi prigione di Israele, sia per il trattamento che potrebbero subire in carcere. Mattia.
0: Grazie Alessandra, sono 29 gli italiani trattenuti da Israele e portati adesso ad Ashdod, tra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Per lui e gli altri attivisti oggi c'è stato un presidio fuori da Montecitorio. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle alla Camera, era lì.
2: Israele può fare quello che può fare perché gliel'abbiamo permesso come Italia, come Unione Europea, e quindi chiaramente nel momento in cui vedi che puoi aggredire, puoi fare un genocidio, puoi bombardare paesi sovrani e nessuno ti sanziona, nessuno interrompe un accordo commerciale, è evidentemente che continui a fare quello che puoi fare, anche andare in acque internazionali, prendere delle barche battenti bandiera italiana, degli attivisti italiani o europei o di altri paesi, portarli nelle tue carceri. Se quell'esercito non fosse l'esercito israeliano ma fosse di qualsiasi altro paese del mondo, la comunità internazionale reagirebbe.
3: La prima volta che accadde ci fu anche una grande mobilitazione.
2: Io penso che se dopo mesi siamo ancora qua in piazza, qua con le bandiere, e questa mobilitazione è viva, è un grandissimo segnale.
0: Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani trattenuti, ma dal governo non è arrivata nessuna condanna esplicita di Israele delle sue violazioni del diritto internazionale. Da Roma, Anna Bredice.
4: Da ieri sera molti familiari delle persone fermate da poco fatte sbarcare al porto di Ashdod non hanno più contatti. Questa mattina erano e si trovano ancora ad un presidio davanti a Montecitorio perché al Parlamento e al governo chiedono di attivarsi immediatamente e non consentire all'esercito israeliano di andare oltre ad ogni violazione del diritto internazionale. La Farnesina questa mattina ha dato notizia dello sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia e ora dal consolato dovrebbero attivarsi per prestare assistenza e agevolare il loro ritorno in Italia, chiedendo che vengano rispettati e tutelati la loro incolumità. Ma è l'intero contesto di violazione del diritto

0: Ad essere messo al centro delle proteste degli attivisti che un mese fa furono fermati e poi tornati in Italia, e dei familiari di chi ora è in stato di fermo, e sono persone appunto che hanno partecipato alla protesta. Oggi Crosetto nel pomeriggio è atteso al question time per rispondere ad una domanda dei 5 Stelle, che hanno un loro deputato sulla flottiglia ora fermato e che a Crosetto chiedono di sospendere ogni accordo di associazione Italia-Israele, di attivarsi per le sanzioni contro il governo di Netanyahu. I passi del governo di Meloni contro Israele sono stati tiepidi. Meloni ha annunciato di voler sospendere il rinnovo automatico dell'accordo militare contro Israele, ma si chiede di più di fronte a violazioni continue da parte dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
1: Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ordinato l'evacuazione del villaggio palestinese di Khan al-Ahmar in Cisgiordania. La sua una risposta alla richiesta della Corte Penale Internazionale, che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Il ministro aveva definito l'atto una dichiarazione di guerra. Il villaggio beduino è situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico ed è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione. In passato la Corte dell'Aia ha emesso altri mandati di arresto per politici israeliani, per quanto Tel Aviv non riconosca la giurisdizione del tribunale. Tra questi c'è anche il premier Netanyahu. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto Xi Jinping in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. In una dichiarazione congiunta i due paesi hanno condannato la logica egemonica di alcuni stati. Al centro della visita di Putin ci sono però soprattutto gli affari. Cina e Russia hanno firmato 20 accordi commerciali e raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. Ascoltiamo Gabriele Battaglia, ora in Cina.
2: Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono anche la tecnologia, l'energia, naturalmente, trattandosi di Russia e Cina. L'accordo più importante è quello di questo gasdotto, il gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli. Di questo progetto si parla di anni, anni, anni. Però se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia. Il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream.
1: In Lituania le autorità dello Stato sono state portate in via precauzionale nei bunker antiaerei dopo che è stato avvistato un drone vicino al confine con la Bielorussia. Anche gli abitanti sono stati invitati a ripararsi nei rifugi. Dopo l'allarme è stata avviata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. L'allarme è rientrato qualche ora dopo. In Europa oggi è arrivato il via libera con gli Stati Uniti all'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. Le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo hanno messo a punto un testo per mettere in sicurezza per quanto possibile l'Unione dalle giravolte di Trump. Se la Casa Bianca non rimuoverà le tariffe su acciaio e alluminio, l'accordo infatti potrà essere sospeso. Il servizio.
3: Non sempre ottieni ciò che desideri, ma se ci provi puoi ottenere ciò di cui hai bisogno. Con le parole dei Rolling Stones, il capo negoziatore del Parlamento europeo Bernd Lange ha presentato l'intesa raggiunta questa notte con i 27 governi UE, che ha dato il via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025, dopo mesi di rinvii causati dalle minacce di Washington. A Strasburgo è arrivato l'ok su un testo che include tutta una serie di garanzie per l'Unione, vista l'assoluta imprevedibilità del presidente Trump. E allora, le due istituzioni dell'UE hanno previsto prima di tutto un termine all'accordo per il 31 dicembre 2029, che richiederà una proposta della Commissione per prorogarlo, e un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui la differenza di dazi, al 15% quelli statunitensi e a zero quelli europei, dovesse causare un rischio per l'industria e l'agricoltura europea. ma soprattutto ci sono due nuove clausole di sospensione. La prima si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno entro il 31 dicembre 2026 i dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio. La seconda, se non rispetteranno gli impegni prendendo di mira l'Unione o uno dei suoi membri, anche con una minaccia reale per il futuro. A questo punto manca solo l'ok formale sia dal Parlamento sia dal Consiglio e l'accordo entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma se nel frattempo Trump dovesse stracciare l'accordo, siamo pronti a reintrodurre i nostri dazi, ha avvertito l'eurodeputato tedesco Lange. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Integrazione dei giovani migranti a rischio con i provvedimenti della destra e l'allarme di 27 organizzazioni nel giorno in cui è iniziato al Senato l'iter del DDL immigrazione. Il provvedimento prevede infatti la limitazione a 19 anni del sostegno per i migranti arrivati soli in Italia durante la minore età, una riduzione che rischia di interrompere i loro percorsi di inclusione e incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Giusy Dal Conso di Save the Children è tra le 27 ONG che hanno scritto a governo e Parlamento.
4: Questa norma va a bloccare questa possibilità modificando un articolo della legge Zampa, che è la legge sui minori non accompagnati, che consente ai ragazzi, dietro decisione del Tribunale per i minorenni, di continuare a essere assistiti dai servizi sociali fino a 21 anni. Questa norma limita la possibilità ai soli 19 anni. Questo per un ragazzo cambia molto. Questa norma, per come adesso, consente di prolungare l'accoglienza del minore se ne ha bisogno fino a 21 anni, perché non è ancora autonomo, sta facendo un corso di formazione ed è una possibilità che la legge riserva ai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di inclusione. Quindi spesso ragazzi che sono ben avviati in questi percorsi ma semplicemente non li hanno terminati. Ritrovarsi senza accoglienza, senza supporto sociale a 19 anni può semplicemente voler dire ritrovarsi senza possibilità economiche, senza un lavoro, ed è per questo che in 27 organizzazioni, tra le quali ActionAid, Caritas, Oxfam, Amnesty, chiediamo al Parlamento di non approvare questa modifica perché impatterebbe sul futuro, sull'inclusione, sulla stessa coesione sociale, andando a colpire una fascia così fragile di migranti che appunto sono gli adolescenti soli.
1: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano, si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente nel comune di Orta Nuova, secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. La procura di Prato ha chiuso l'indagine sulla strage di Calenzano, l'esplosione al deposito carburante di Eni che nel dicembre del 2024 causò 5 morti e 27 feriti. Sono 9 in totale gli indagati, di cui 7 dirigenti di Eni accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Per l'accusa alla base dell'esplosione ci furono gravi errori e non scusabili, così dice l'accusa. Se fosse stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi e se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, l'incidente poteva essere previsto. Si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Laura Scalia fa parte della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze.
5: Finalmente siamo arrivati alle conclusioni dell'indagine, perché 2 anni non sono poche per sapere esattamente quello che è successo nel rispetto di chi è morto in quel luogo di lavoro, per i parenti delle vittime e anche insomma per la società civile. La procura ha messo in fila le cose e ha individuato insomma quelle che sono le responsabilità di chi poi è la gestione di quello stabilimento. Quel luogo di lavoro, come tanti altri luoghi di lavoro, hanno necessità di un'accurata valutazione dei rischi. Possiamo dirci che lo stabilimento di Eni, proprio per la pericolosità che porta in sé, non soltanto per chi ci lavora ma anche per chi lo attraversa, cioè coloro che andavano a fare rifornimento per poi portare fuori il prodotto, andava fatta una valutazione dei rischi accurata probabilmente anche con una maggiore attenzione rispetto a quello che erano, per esempio, le successo, il rischio esplosivo. Quindi se le indagini hanno portato a evidenziare che probabilmente ci sono gravi errori di valutazione dei rischi, probabilmente sono state ravvedute delle situazioni in cui anche il minimo basilare probabilmente non sono state rispettate.
1: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata.
6: Popolare Network.
7: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Cesare Martignon della redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. Situazione critica in A11 verso Firenze, traffico bloccato per incidente tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme con 2 km di coda tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso il punto dell'incidente. Sulla Fipil in direzione Livorno, coda per un mezzo in avaria all'altezza di Empoli Est e ulteriori code tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Ovest. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovini Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: All right. Okay, we're gone. Roll it.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora code a tratti per traffico intenso tra Canenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Traffico in aumento nel tratto fiorentino tra Firenze Certosa e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla 11 rallentamenti per traffico nei pressi dell'allacciamento con la 1 in direzione del capoluogo. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, ci sono code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E in direzione mare, rallentamenti localizzati tra Scandicci e l'Astrassigna. Per i treni ricordo un guasto a un passaggio a livello a Navacchio, il regionale 4029 Firenze-Livorno è cancellato da Pontedera-Livorno, viaggiatori con il 4031. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
3: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, responsabile della sicurezza nazionale, ha diffuso un filmato in cui si vedono le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della flottiglia. Arrivate stamattina nel porto israeliano di Ashdod, sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è proprio di Ben-Gvir, che deride le persone sequestrate, di cui 30 sono di nazionalità italiana. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il video scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani hanno reagito con una dichiarazione di condanna, parlando di trattamento lesivo della dignità della persona, pretendendo delle scuse e annunciando la convocazione

0: rientreranno nel nostro paese. Intanto il ministro israeliano della sicurezza nazionale viene criticato anche da un suo collega di governo, il ministro degli esteri Gideon Saar. Tu non sei il volto di Israele con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al paese e non è la prima volta, ha detto Saar. Ben-Gvir gli ha risposto: ci sono ancora persone nel governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Chiunque venga sul nostro territorio per identificarsi con Hamas prenderà una sberla, non porgeremo l'altra guancia, ha dichiarato il ministro estremista.
1: Quello riservato da Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali è stato un trattamento vergognoso e riprovevole. Lo ha scritto poco fa la Global Sumud Flotilla in un comunicato dove si parla di uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Ben-Gvir.
0: India e Italia sono più vicine che mai, lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India, Narendra Modi, che da ieri sera è in Italia. Entrambi hanno confermato l'obiettivo di far crescere gli scambi commerciali tra i due paesi fino a 20 miliardi entro il 2029.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente 22enne milanese picchiato il 12 ottobre scorso in Corso Como e rimasto gravemente ferito. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio dei Giudici, ha abbracciato i due aggressori e imputati. I tre hanno parlato a lungo prima della sentenza.
0: È morto oggi all'ospedale di Pavia un operaio di 60 anni che era caduto da un muletto elevatore mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'Oltrepò pavese. Era ricoverato da sabato scorso in rianimazione. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa del trauma cranico riportato nella caduta da un'altezza di circa 3 metri. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli ispettori di ATS Pavia per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente sul lavoro.
1: Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Radio 3 Network. We hope you enjoy.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, un tratto è chiuso sulla direttissima tra Rioveggio e Aglio al chilometro 255 in direzione Firenze. E per questo motivo si segnalano anche code e rallentamenti con il traffico deviato sul tratto panoramico. E sempre in A1 code per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante in direzione di Bologna. Passiamo alla 11, rallentamenti nei pressi dell'allacciamento con la 1 in direzione del capoluogo. Passiamo alla Fipilì, ancora code a tratti fra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A12, Colle Salvetti Rosignano Marittimo, ci sono lavori in strada in entrambe le direzioni. Lavori a Firenze, restringimenti di carreggiata in viale Matteotti e in zona Fortezza d'Abbasso, ricordo inoltre il nuovo assetto di via Panzani, con il senso unico in direzione della stazione di Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired, dei Basement.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Cerrone, oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: La flottiglia ha diffuso un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso dopo la diffusione del video in cui il ministro estremista israeliano Ben-Gvir deride le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della missione per Gaza. Arrivate oggi nel porto israeliano di Ashdod, nel filmato pubblicato dal ministro sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. Tra loro 30 persone hanno nazionalità italiana e il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse e convocando l'ambasciatore di Tel Aviv. Lo stesso ha fatto il governo francese. Ben-Gvir è stato anche criticato dal ministro degli esteri israeliano e dal primo ministro Netanyahu, che però allo stesso tempo è tornato ad accusare la flottiglia di sostenere Hamas. Due degli italiani coinvolti, il deputato Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra stasera e domattina. Le altre persone sequestrate, secondo indiscrezioni di stampa, saranno espulse da Israele entro due giorni e stasera saranno portate in un carcere nel deserto del Negev.
2: L'Iran ha consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. Lo scrive l'agenzia Reuters, che aggiunge i Pasdaran svolgono un ruolo centrale nel nuovo sistema di transito a più livelli che dà la precedenza alle navi legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre imbarcazioni chiede accordi intergovernativi o pagamenti che sono superiori a $150,000. Donald Trump ha concesso all'Iran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, minacciando altrimenti la ripresa della guerra. L'Iran ha risposto che in caso di nuovo attacco il conflitto andrebbe ben oltre i confini della regione.
3: Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana. Il blocco persistente dello stretto di Hormuz mantiene i prezzi del greggio su livelli insostenibili. L'inflazione viaggia verso il 3%, scende la fiducia delle famiglie e il calo si estende alle imprese, con il rischio che si blocchi il canale del credito. Questa è l'analisi pubblicata oggi dal Centro Studi di Confindustria. Secondo il suo direttore Alessandro Fontana, se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà velocemente in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione.
2: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario

0: la scena.
1: Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
2: Popolare Network.
3: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the can.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1, direzione nord, code e traffico rallentato nel tratto tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione nord, tra Incisa, Reggello e Firenze Sud, si raccomanda la massima attenzione per materiali sulla carreggiata. In A12, personale su strada, ci sono lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ritroviamo le consuete code a tratti per flussi intensi di traffico in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Per quanto riguarda i treni, dopo un guasto tecnico tra Marradi e San Cassiano si registrano ritardi medi fino a 30 minuti. Sul resto della rete la circolazione è regolare. E per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Vintage Radio Show, un programma scritto e condotto da Mirko Ropolo, realizzato con apparecchiature originali d'epoca.
1: Tutto pronto per cominciare questa nuova puntata del Vintage Radio Show. Buon pomeriggio a tutti quanti, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Network per questo 20 maggio 2026. Siamo, ahimè, agli sgoccioli con le puntate del Vintage prima della pausa estiva e naturalmente non vi abbandonerò, perché poi sarò in giro per la Toscana non solo con la radio in vetrina ma anche con il DJ set Vintage, con altri incontri dedicati al mondo della radio. Intanto però occupiamoci di questa puntata ricordandovi di nuovo il numero WhatsApp, il 339 25 60 090, la posta elettronica diretta @radio3.net, il nostro numero fisso, prendi la cornetta che Radio 3 Network ti aspetta allo 0577 98 0900. Intanto saluto tutte le persone che avevano scritto anche la volta scorsa, visto che la trasmissione era registrata. Oggi siamo tornati in diretta e quindi diamo il via con la Cover Trip.
2: Cover 3.

Eccoci, eccoci, intanto, eccolo qua, intanto stanno arrivando i messaggi in tempo reale. Valentina, buon pomeriggio a Luca dal magazzino Rock. Sì, oggi sono arrivato un po' in corsa, è vero, no, sono qua, Alberto, cari ascoltatori e ascoltatrici, no, stavo preparando tutto l'occorrente perché domani vi aspetto a Light di Firenze, a Campo di Marte, per la prima puntata della stagione estiva della Radio in Vetrina, un bel talk show sul palco con me, avremo vari ospiti, parleremo di musica, parleremo di attività sociali e di musica ancora, perché avremo anche il conservatorio, c'è un'iniziativa molto interessante, ma insomma domani poi approfondiremo questi argomenti insieme a voi e poi scopriremo anche la stagione del Light, che anche quest'anno si preannuncia molto interessante, quindi c'è un po' di ritardo sulla scaletta di oggi, ma sono con voi assolutamente live, fa parte della diretta. Una volta si diceva il bello della diretta, mica tanto, quando poi uno fa tardi non è più bello. Allora iniziamo parlando della cover di oggi, perché ha a che fare con un brano famosissimo, stavolta è un pezzo tra i più famosi, anche se non è proprio il più famoso, ma comunque è un cavallo di battaglia della coppia Griffin and Quagmire, cioè Simon and Garfunkel. Andiamo nel 1968 con America, o detta all'italiana America, che appunto è la versione originale, brano che ottiene sì molto successo, poi insomma era già una coppia ben rodata in quel periodo. L'album che la contiene si chiama Bookends e esce appunto ad aprile del 68. Nel 72 invece viene fatto uscire come singolo il lato B, For Emily Whenever I May Find Her, e nel 72, in occasione della pubblicazione di Simon & Garfunkel's Greatest Hits, il brano fu lanciato come singolo, per cui faceva un po' parte di questo lancio, vive una sorta di seconda giovinezza come singolo nel 72. Lo recuperiamo subito con la voce, le voci originali di Simon & Garfunkel, e quindi andiamo nel 68. America.

America, loro sono Simon & Garfunkel che abbiamo trovato nella cover di oggi. Intanto vado a dar conto anche ai vostri messaggi al 339 25 60 090 e Luca è rimasto piacevolmente sorpreso dai Planetarium che abbiamo ascoltato la scorsa settimana. I Planetarium spettacolari, sì, è vero, una bella formazione da un punto di vista anche tecnico davvero sopraffina, musicisti di un certo livello, anche se poi quel disco rimase un po' così, diciamo, sospeso nell'aereo, è andato subito nel dimenticatoio e si sa, all'inizio c'era la spinta per poterlo produrre, poi chi lo sa, forse dissidi interni, insomma, immagino che quelli non fossero stati dei tempi facili, soprattutto anche molto onerosi, no? Rispetto a quanto potesse costare la distribuzione a livello nazionale di un disco, soprattutto di una formazione sconosciuta e per giunta anche di un genere musicale che, insomma, stava nascendo, quindi c'erano tutta una serie di responsabilità, però lì si vedeva, lì, ecco, è lì che bisognava tirare fuori gli attributi e alcune case discografiche lo hanno fatto, altre invece hanno preferito investire su cose più facili, dando appunto così la penalità a chi invece aveva delle potenzialità incredibili. Quindi, come vedete, anche se i tempi sono diversi da quelli attuali, poi i risultati sono gli stessi, perché alla fine per poter emergere, se non transiti, no, in certe situazioni eccetera eccetera, è ovvio che una mano te la dà. Poi è chiaro che il gruppo, essendo di grande qualità, dopo avrebbe avuto di certo il proprio spazio all'interno del mondo musicale, però vabbè, questa è andata così, questa storia. Poi se volete recuperare la puntata la trovate già all'interno del nostro sito radio3.net. Devo avvertire Pat Metini di arrivare dopo, certo, come no, mando un messaggino a Pat, dico: guarda Pat, oggi prenditela comoda così almeno possiamo andare avanti. Ma sì, perché poi nella seconda parte avremo anche un ospite, ma vi dico tutto questo più tardi. Intanto torniamo alla cover, dopo aver sentito recuperato questo brano di Simon & Garfunkel andiamo alla versione italiana. Qui non un brano ma un intero album dedicato a Simon & Garfunkel lo fa Bruno Lauzi, decide di omaggiare Paul Simon in particolare, perché insomma lui è uno dei, insomma, dei principali compositori, no, del duo Simon & Garfunkel, e adatta in lingua italiana lui stesso 10 brani, 7 dei quali scelti dalla carriera solista e le ultime 3 dal repertorio del duo newyorkese. Tra l'altro c'è anche The Sound of Silence, che lui trasforma in Il suono del silenzio, ma preferì non includerla in questo disco per cederla ad Adriano Pappalardo, che poi lo fece, insomma, inserire nel proprio album Mi basta così del 75. Occasione e gancio interessante anche per andare a riascoltare quel lavoro là. Ci concentriamo invece sulla traccia di apertura di questo 33 giri che Bruno Lauzi fa uscire nel 1973 e si chiama L'America, e quindi sentiamo la versione italiana che lui ha voluto mantenere anche da un punto di vista sia di testo ma anche di arrangiamento il più possibile fedele alla versione originale.

Molto fedele all'originale, abbiamo sentito la versione italiana di questo brano che fu di Simon & Garfunkel, la cura di Bruno Lauzi, America, in questo caso ci mette anche L apostrofo, l'America, per omaggiare questo, questo grande artista e in questo caso anche il duo newyorkese Simon & Garfunkel. Bruno Lauzi fa uscire, vi ricordo, questo 33 giri nel 1973 e insomma diciamo che omaggia in primo e in principal modo Paul Simon, perché infatti lo chiamerà proprio così, Simon, questo 33 giri per la numero 1 Records, roster della numero 1 davvero incredibile, che comprendeva non solo Bruno Lauzi ma anche tutti gli altri cantautori, Lucio Battisti, la Formula 3, insomma era un bel roster come si deve. Una delle grandi voci anche un po' dimenticata, Marva Jean Marrow, che appunto aveva fatto anche la traduzione di Il nostro caro angelo in versione inglese, Our Dear Angel, proprio a cura sua. Marva Jean Marrow è stata anche una grande corista all'interno di questa formazione, tra i vari turnisti presenti alla RCA numero 1. Allora, intanto i vostri messaggi al 339 25 60 090. Sì, certo che poi parleremo anche di Pappalardo in qualche futuro appuntamento con le cover, per sentire il suono del silenzio, cioè The Sound of Silence. La curiosità immagino che sia molto molto elevata, e questo è un po' il senso anche del nostro incontro settimanale, è vero. Riguardo invece Bruno Lauzi, sì, ci ricordiamo, Alberto si ricorda, anzi Luca in questo caso, Luca si ricorda la tartaruga, è vero, è stato uno dei celeberrimi brani di Bruno Lauzi, anche se poi lui ha scritto, composto tanti brani, Amore caro, amore bello, ha interpretato anche L'Aquila di Lucio Battisti, per esempio, insomma ce ne sono tante canzoni, Onda su Onda, vado a memoria, però insomma è vero che poi la tartaruga fu quel tormentone, non ricordo, era la sigla di qualcosa, di qualche programma per bambini, che poi divenne un vero e proprio tormentone. Ci fermiamo un secondo, ma torniamo subito, perché è arrivato il momento dedicato alla library. Andiamo in Francia questa settimana a trovare una library molto interessante, Dance and Mood Music volume 21, sto parlando di Pierre Dutour et son orchestre, il mio francese è ovviamente orrido, però avete capito che si parla di questo grande compositore che ha realizzato un bel po' di colonne sonore per la TV, per il cinema e quant'altro. Dentro questa library ci sono varie suggestioni e quindi ne approfitto subito per farvi ascoltare qualcosa. È uscito tra l'altro anche qualche settimana fa, proprio la ristampa, la versione di questa library, per cui si può godere anche di una qualità migliore. New Era, diciamo la traccia di apertura di questo 33 giri datato 1973.

0: Hai capito Pierre Dutour che bel tiro che aveva nel 73? Sembra quasi la scena di un film questa qua. Noi ci fermiamo un attimo adesso per dare la linea a Popolare Network e poi naturalmente tra poco saremo di nuovo insieme qua nella seconda parte del Vintage Radio Store. State con noi.
1: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Ammanettate in ginocchio con la faccia a terra, il ministro estremista Ben-Gvir deride le persone sequestrate sulle navi della flottiglia sbarcate oggi in Israele. 30 di loro hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni pretende delle scuse e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro, ma ripete l'accusa alla missione umanitaria di sostenere Hamas. Si rafforza l'alleanza Cina e Russia, sì, e Putin nel comunicato finale parlano di amicizia senza precedenti e criticano gli Stati Uniti. Il Cremlino però non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio alla Cina. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili e cresce l'inflazione. Per gli industriali l'economia ha retto solo grazie ai fondi della PNRR, che però finiranno con l'estate. L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana è preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
2: Popolare Network.

0: Seconda parte del Vintage Radio Show, torniamo in diretta dai nostri studios di Poggibonsi qua su Radio 3 Network, 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie e dal nostro sito www.radio3.net per il live streaming. A proposito di numeri, vi ricordo anche il nostro WhatsApp, il 339 25 60 090 e poi prendi la cornetta che Radio 3 Network ti aspetta allo 0577 98 09 00. Io lo lancio sempre il numero fisso, siamo un programma vintage, vuoi non darci un colpo di telefono in testa, fatto bene. Allora questo io ci spero sempre. Seconda parte di oggi invece si cambia argomento, non parliamo di rock progressivo oggi, ma parliamo di un altro genere musicale che sicuramente ha ispirato e continua ad ispirare tanti musicisti. È sempre bello parlare di jazz, lo facciamo con il Cornetto Festival 2026. Io sono in compagnia qua in studio di Giovanni Benvenuti. Ciao Giovanni, bentornato. Eccoti qua.
1: Eccoci qua. Buonasera.
0: Buonasera a te e benvenuto, anzi bentornato qua a Radio 3 Network, perché tu insieme a Giulia Galliani ti occupi della direzione artistica di questa manifestazione, questa connessione tra artisti.
1: Sì, questa è la quarta edizione di questo Cornetto Jazz Festival, che ha come sede principale il Teatro Politeama di Poggibonsi, ma anche il Teama di Poggibonsi, ma anche il Bottega Ruzza di Col-

0: In particolare abbiamo sempre avuto e avremo anche quest'anno esposizioni di pittori, fotografi e altro. E infine connessione con il territorio, quindi attraverso per esempio spazi legati alla didattica, abbiamo avuto seminari, masterclass, laboratori, spazi legati all'incontro tra associazioni ed altre realtà. Quindi credo sia un festival che arricchisca non solo la proposta musicale del territorio, ma anche il territorio stesso dal punto di vista culturale e sociale.
1: Esatto, poi insomma l'occasione per ascoltare anche quest'anno dei grandi musicisti, perché poi adesso sveliamo un po' il cartellone, lo avete già visto nei social, noi siamo la radio partner di questa iniziativa, ormai vi seguiamo praticamente dall'inizio, più o meno dalle prime edizioni, e ogni anno insomma sono arrivati artisti di varia natura. Si comincia, lo ricordiamo, domani con Eleonora Strino Trio, tra l'altro ho realizzato l'intervista che andrà in onda, ve lo spoilero, proprio domani qui sulle nostre frequenze alle 17:30, una bella chiacchierata che ho fatto con Eleonora, occasione anche per lanciare il suo nuovo lavoro, oltre Matilde, no? È uscito anche un altro pezzo molto interessante, poi domani insomma ne parleremo in modo più approfondito. Ma non solo lei, andiamo in ordine sparso, io comincio dalla fine, Giovanni,
0: Certo,
1: se sei d'accordo, comincio
0: va benissimo.
1: dall'appuntamento, hai citato Bottega Roots, l'appuntamento con Andrea Mucciarelli, First, Second and Third, per domenica 24, che è poi la giornata conclusiva. Andrea Mucciarelli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria, Marco Benedetti al contrabbasso. Primo lavoro per Andrea Mucciarelli, tra l'altro chitarra come
0: Di
1: turnista di
0: Nada,
1: Nada, di
0: sì,
1: tanti
0: di
1: altri
0: tanti altri,
1: musicisti.
0: sì.
1: E tu hai avuto modo anche lì di lavorare con lui, di
0: Sì,
1: conoscerlo.
0: io lavoro con Andrea da tantissimo, praticamente siamo cresciuti musicalmente insieme, quindi è un musicista che conosco bene, non solo musicalmente ma anche umanamente, e poter ospitarlo al festival è veramente un piacere che mi riempie di gioia. Tra l'altro quella serata sarà una serata particolare perché è la serata di chiusura, nella quale il concerto si terrà un po' prima, a orario aperitivo, diciamo alle 18, ma prima ci sarà un evento speciale che mi rende particolarmente orgoglioso, perché sarà una conferenza di Stefano Zenni, che è uno dei più importanti esperti di questa musica e non solo che abbiamo in Italia, che presenterà una conferenza sui rapporti, a proposito di connessione, tra la musica e l'ambiente hip hop ed il jazz contemporaneo. Quindi sarà una conferenza molto interessante e si terrà proprio al Bottega Roots prima del concerto. E poi dopo il concerto sarà una sorta di festa finale perché ci sarà la jam session, quindi musicisti che vorranno partecipare potranno portare i loro strumenti e condividere il palco tra di loro.
1: Poi la cosa della jam session io l'ho sempre adorata perché ha proprio questo, ha lo spirito, no, del
0: Del
1: mondo,
0: jazz,
1: del
0: sì.
1: jazz, quindi le persone che poi si incontrano e si va via con l'improvvisazione, con la jam infinita, con questi pezzi meravigliosi che escono e vengono creati in tempo reale. Allora io andrei ad ascoltare proprio da questo album di Andrea Mucciarelli, cui lui ha tributato insomma varie cose più o meno del classiche del jazz, e non solo un brano, questo qua, che divenne anche un successo, lo voglio ricordare per gli ascoltatori della musica degli anni 80, perché Taco fece una versione quasi tenebrosa di questo disco, molto molto elettronica, e sto parlando di Putting on the Ritz, e che trovate appunto dentro il nuovo lavoro di Andrea Mucciarelli, First, Second and Third. Eccolo qua.

0: Mi piace vincere facile, va detta questa cosa, voluto iniziare questo piccolo speciale ascoltandoci Andrea Mucciarelli, Putin on the Ritz, direttamente da First, Second and Third, che è il suo nuovo lavoro, proprio fresco di stampa, va detta sta cosa. Giovanni, sono qua con Giovanni, benvenuti in diretta dai nostri studios di Poggibonsi qua su Radio 3 Network. Vi ricordo ancora il 339 25 60 090 se avete curiosità e altre cose da chiederci. Poi io cercherò di catturare le voci dei personaggi, dei protagonisti che ci sono in questo cartellone. Però, come tu dicevi, è una connessione artistica e anche quest'anno abbiamo uno spazio mostra.
1: Sì, abbiamo uno spazio mostra che si terrà il sabato 23 di maggio, contemporaneamente a un doppio concerto, quindi serata particolarmente interessante, perché oltre appunto all'aspetto dell'arte visiva, abbiamo in apertura il concerto di Giovanni Ghizzani, che è un pianista che chi è della zona probabilmente conosce perché è proprio di Poggibonsi, ma in realtà da diversi anni vive e lavora a Barcellona e si è fatto molta strada nell'ambiente jazz spagnolo, quindi è un piacere vederlo ritornare a giocare in casa. E poi ci sarà il main event, che è il concerto di Matteo Paggi con il suo gruppo che si chiama Giraffe, che all'interno c'è un'ulteriore cosa interessante, perché ci sarà la special guest di Francesco Berzatti, che è uno dei sassofonisti italiani più noti sul panorama internazionale, e quindi è veramente una cosa che ci onora la sua presenza. Quindi sarà sicuramente una serata veramente di grande livello con questi due concerti.
0: Sì, due concerti che poi mettono in evidenza anche due sfumature completamente diverse, no? Perché tamburrino e Cianferoni fanno qualcosa di molto elettronico.
1: Esatto, il giorno precedente, il 22 di maggio, quindi venerdì, ci sarà questo progetto che si chiama Don't Kill Anybody, di due giovani, insomma, due ottimi musicisti fiorentini, che sono Alessandro Cianferoni al basso, ai synth e all'elettronica, e Stefano Tamborrino, batteria elettronica e voce, che presenteranno questo loro lavoro in duo, che posso assicurare che sarà veramente qualcosa di veramente esplosivo, perché è un progetto che unisce tutte le tendenze del jazz contemporaneo a elettronica, rock, funk e mille altre cose. Veramente un progetto interessantissimo che vale la pena di venire ad ascoltare.
0: Sì, infatti un piccolo assaggio ve lo darei volentieri adesso, entrando in questo lavoro, in questo, io dico sempre 33 giri perché sapete io sono vintage dentro e fuori a questo punto, per cui io faccio sempre riferimento al disco, all'album. Non so se è uscito in vinile questo, probabilmente,
1: onestamente,
0: spero.
1: non lo so però se non lo hanno fatto glielo suggerirò,
0: però ci starebbe molto bene, come tutte le altre cose. Se poi il jazz in particolare sul disco ha ancora, no, un'atmosfera ancora più bella. E questo è proprio interessante perché mette insieme dei generi che ci sembrano diversi, ma che però in questa commistione suonano veramente veramente bene. How Dare You, il pezzo che ho scelto dal loro lavoro corale, Stefano Tamborrino, Alessandro Cianferoni, così li ascoltiamo qui al Vintage Radio Show.

0: è vero, tanta voglia di sperimentare, questa è la cosa principale, immagino, Giovanni. Intanto sì, noi torniamo in diretta, ci siamo goduti questa performance How Dare You di Stefano Tamborrino e Alessandro Cianferoni, che stavamo notando fuori onda essere anche il bassista degli End Logic, quindi informazione che già conosciamo anche noi grazie al loro recente singolo Amelia, che è in rotazione anche dalle nostre parti. Torniamo al Connetto Jazz Festival 2026. Intanto vi ricordo il cartellone per quanto riguarda questa edizione. L'appuntamento di partenza è fissato per domani sera alle ore 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi con Eleonora Strino Trio. Poi ascoltiamo qualcosa anche di Eleonora nel nostro appuntamento di oggi, e poi se ce la facciamo anche di Matteo Paggi, visto che facciamo un po' una sorta di percorso conoscitivo di questa edizione 2026. Per quanto riguarda appunto le mostre, l'happening del venerdì 22 c'è anche una mostra curata da Cristina Nigi con altri artisti, per cui, come abbiamo detto, connessione anche arte visiva insieme alla musica da ascoltare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi non mancate in questo appuntamento. Tornando invece ad Eleonora Strino, che poi domani vi farò sentire anche la nostra chiacchierata che abbiamo fatto poi su questo lavoro, su Matilde, ma insomma è una rivelazione, una artista che si è messa già in ottima visibilità a livello nazionale.
1: Sì, una chitarrista che sta veramente facendo molto parlare di sé, sia nel panorama italiano ma anche internazionale. Infatti poche settimane fa ha fatto un tour negli Stati Uniti dove ha toccato varie città e poi suona regolarmente in giro per l'Europa, quindi è una delle musiciste italiane che più si sta facendo parlare di sé all'estero oltre che in Italia. E tra l'altro sarà accompagnata da due grandissimi musicisti che sono Giulio Corini al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, quindi sarà il suo trio con il quale presenterà il suo ultimo lavoro, che soprattutto toccherà le corde di quello che, diciamo, si intende propriamente per jazz normalmente, quindi sarà forse il concerto più mainstream, diciamo, di questa programmazione, ma con un occhio sempre rivolto alla contemporaneità. Quindi è un concerto che sarà molto interessante sia per gli addetti ai lavori sia per chi magari si vuole affacciare al jazz per la prima volta, perché è una musica estremamente fruibile, eccitante e divertente.
0: È vero, il cosiddetto gancio ruffiano che vi dà la possibilità di dire: ma conosco poco la situazione. C'è sempre, non è mai troppo tardi per entrare, no, in questo mood, in questa realtà.
1: Sì, sì, è un'ottima introduzione al jazz con una grandissima chitarrista.
0: E allora l'abbiamo citata più volte, la ascoltiamo direttamente da Matilde, il lavoro che è uscito proprio l'anno scorso ma ancora, se vogliamo, molto molto fresco di stampa, ancora molto contemporaneo, e questa è la title track.

0: Eleonora Strino, qua sulle frequenze di Radio 3 Network, abbiamo trovato questo lavoro molto molto interessante che vi avrà messo curiosità. Matilde, direttamente dall'omonimo album uscito l'anno scorso. Quindi con Giovanni, benvenuti qua in studio per parlare dell'edizione 2026 del Connetto Jazz Festival, che si svolge qui a Poggibonsi, a pochi metri da noi, dalla nostra sede al Teatro Politeama. Quindi l'occasione per andare a vederla domani sera alle 21 con il trio, lo ricordiamo, Giulio Corini al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria, lei che insomma è partita da Napoli ma poi ha girato praticamente il mondo, no? Sì. Quindi è stato anche una bella scoperta secondo me per tanti altri musicisti.
1: Certamente, certamente.
0: Quindi sì, stavamo ascoltando e anche commentando fuori onda che ci sono molti riferimenti al buon Pat Metheny, ma questo si sa che è uno dei tanti, no, che ha ispirato, immagino, molte persone.
1: Io credo sia un riferimento imprescindibile ormai.
0: È vero, Pat Metheny da noi è amato odiato perché Last Train Home è, diciamo, il presigla finale, e quindi quando arriva lui vuol dire che la trasmissione è finita, e quindi a volte è una cosa buona, ma a volte dipende insomma da come la vediamo. A parte questa piccola nota buffa, vi ricordo l'appuntamento per domani sera, e chiudiamo questo excursus anche parlando e ascoltando soprattutto Matteo Paggi, Giraffe. Anche qui troviamo varie suggestioni, non sono le giraffe di Pino Calvi, è un'altra cosa, però comunque c'è anche, secondo te Giovanni, ci sono degli elementi descrittivi? Io non voglio essere l'unico a trovarceli.
1: Probabilmente sì, io quello che ho sentito è che è una musica sicuramente molto divertente e che dà molti spunti proprio di immaginazione, una musica molto varia, molto, e secondo me con un grande umorismo, che probabilmente anche il titolo Giraffe, visto che si parla di animali che sono sempre esseri simpatici, ha qualcosa a che vedere proprio con questo umorismo.
0: Eh sì, può essere quella lungimiranza, comunque, no, non so, una sorta di memoria, come quando vediamo questi animali enormi come gli elefanti, no, e pensiamo a queste creature gigantesche, sono sempre affascinanti. Intanto leggo anche il messaggio della nostra Valentina che dice: che meraviglia questo pezzo, dolcezza e sinuosità allo stesso tempo con un bel pizzico di freschezza. Questo riferito a Eleonora Strino, direi che la sintesi non è male. Venendo invece a Matteo Paggi, anche lui è fresco di stampa perché del 2025 il suo lavoro, appunto, Giraffe. Vado a farvi sentire il pezzo di apertura, se ce la facciamo ad ascoltarlo tutto, un po' lungo, ma insomma cerchiamo di godercelo il più possibile. Si chiama Ham and Son.

0: Si vola con Matteo Paggi direttamente da Giraffe, da questo lavoro ancora molto fresco, molto nuovo, uscito l'anno scorso, trombone, in questo caso l'avete sentito, insomma un ottimo lavoro, un ottimo trombonista, fra l'altro lui fa parte di un gruppo che si chiama Fearless Five, Enrico Rava, vincitore anche di un premio, il Top Jazz dell'anno scorso. Io sono ancora in studio con Giovanni Benvenuti, ci eravamo un po' lasciati trasportare, no? Da questa atmosfera Ham and Son che si trova all'interno di questo disco, di questo lavoro recente. Quindi per godere di questo live, l'appuntamento è per sabato 23 maggio sempre al Teatro Politeama nell'ambito del Connetto Festival, l'apertura affidata a Giovanni Ghizzani. Poi vi ricordo domenica Scratching the Swing, l'incontro con l'hip hop con Stefano Zegni alle 16.30, ci spostiamo a Colle Valdizia Bottega Ruzza e poi a seguire alle 18 Andrea Mucciarelli. L'apertura, ricordiamo velocemente, Eleonora Strino Trio domani sera alle 21 qui a Poggibonsi al Politeama, e poi il 22 invece l'happening mostra alle 18.30 sempre al Politeama, e poi nella sala 7 Stefano Tamborrino e Alessandro Cianferoni con Don't Kill Anybody. Spero di non aver dimenticato niente, Giovanni.
1: Ci siamo,
0: quindi dobbiamo fare i convenevoli a questo punto, e io intanto ringrazio tutto lo staff del Connetto Festival, che poi cercherò di farvi sentire anche le voci degli artisti che sono presenti a questa edizione, e in primis ringrazio Giulia Galliani e Giovanni Benvenuti per essere stato qua a Radio 3 Network.
1: E io ricambio i ringraziamenti e ringrazio tutti gli ascoltatori e chi vorrà venire ad ascoltare questi quattro meravigliosi concerti.
0: Vedi, mi sono persa nel senso bello, vedi, sono arrivati questi messaggi che fanno stare bene assolutamente da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Bene, allora noi ci dobbiamo congedare al pubblico e io vi ricordo il prossimo appuntamento mercoledì prossimo alle ore 18, puntata conclusiva della stagione del Vintage Radio Show, poi c'è la pausa estiva, ma in realtà poi sarò con voi, come detto, con la radio in vetrina e con il mio set vintage in giro per i vari locali, dove vi porterò la radio direttamente, comodamente a casa vostra, perché il mio DJ set è l'estensione di questa trasmissione radiofonica. Domani non mancate, vi aspetto a Firenze, a Campo di Marte, a Light, per l'apertura estiva della radio in vetrina, il nostro talk show itinerante che sarà in giro anche per quest'estate e farà varie tappe, molte tappe anche a Light, raccontandovi storie, protagonisti, personaggi del territorio e naturalmente anche musicisti e progetti sempre da scoprire della nostra Toscana, e non solo, perché a volte abbiamo anche ospiti che vengono da fuori. Questo ci fa davvero tanto tanto piacere. Per sapere di più, come sempre, rimanete sintonizzati in FM 91.7 MHz, in onde medie sui 1602 kHz o sul nostro sito radio3.net. seguiteci sui social, su Instagram e su Facebook Radio 3 Network. Io vi lascio come sempre con Pat Metini e con Last Train Home, ma soprattutto vi lascio con la formula classica. Il Vintage Radio Show è terminato. Signore e signori, buonanotte.
2: Vintage Radio Show, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon viaggio e bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione sud, coda di 3 km in aumento tra il bivio con la variante Calenzano per un mezzo pesante fermo all'interno della galleria al chilometro 271. Ci sono rallentamenti anche in direzione nord per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Passiamo alla 11, code in uscita allo svincolo di Prato Ovest per chi proviene da Firenze, il traffico è intenso. Ci spostiamo sulla Pipilì direzione mare, un incidente tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandici che provoca forti rallentamenti. Per quanto riguarda i treni, rallentamenti sulla linea Empoli-Siena a causa di un guasto. Il regionale 18223 da Firenze Santa Maria Novella a Siena viaggia con 20 minuti di ritardo. Ci fermiamo, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
5: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. su Radio 3 Network c'è Aperi Sound.

0: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion, promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Condanne da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, per il video del ministro israeliano Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e costretti in ginocchio. Per Mattarella è stato raggiunto un livello infimo ad opera di un ministro. Dopo aver convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, Tajani fa sapere che tutti i 29 italiani potrebbero lasciare Israele già domani mattina. Raul Castro, accusato di omicidio e cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. C'è un mandato di arresto, ci aspettiamo che si presenti volontariamente, ha detto il capo del Dipartimento in serata. Intanto la Casa Bianca ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa, come minacciato nelle scorse settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ammanettati, costretti a stare in ginocchio e derisi. Così sono stati trattati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che oggi sono arrivati in Israele. I maltrattamenti sono stati ripresi e pubblicati in un video dal ministro estremista Ben-Gvir. In serata sono arrivate le condanne da Bruxelles, che ha definito inaccettabile il comportamento del ministro, e anche dall'ambasciatore statunitense in Israele, che ha parlato di atti spregevoli. In giornata era già arrivata la condanna dall'Italia da opposizione e maggioranza. Il governo aveva convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, come già fatto anche da altri paesi, e il presidente Mattarella ha definito la scena del video un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
1: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia e i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele, la sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare, non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace. Ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: Intanto i legali dell'ONG che ha accolto al porto di Ashdod gli attivisti hanno detto di aver ascoltato le denunce di violenze estreme e umiliazioni sessuali subite a bordo della nave prigione della Marina israeliana. La flottiglia intanto oggi ha risposto al video di Ben-Gvir parlando di abusi violenti subiti dagli attivisti che, secondo Pasquale Ferrara, direttore politico al Ministero degli Esteri dal 2021 al 2025, rientrano nei trattamenti inumani e degradanti condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
2: Qui siamo davanti, non dimentichiamolo mai, a un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: E in serata, dopo aver ricevuto l'ambasciatore israeliano in Italia, il ministro degli esteri Tajani ha detto che domani mattina tutti i 29 attivisti italiani saranno espulsi da Israele e arriveranno in Grecia o in Turchia per poi tornare in Italia. Ma per sapere cosa potrebbe aspettare gli altri attivisti

0: ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena all'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
1: Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, il fratello 95enne di Fidel, dovrà rispondere di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce all'abbattimento di due aerei civili in cui viaggiavano esuli cubani nel 1996. Vogliamo che affronti la giustizia qui, ha detto il ministro della giustizia statunitense. C'è un mandato d'arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie. Roberto Festa.
2: Le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermata, sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche.
1: La testata statunitense Axios ha fatto sapere in serata che Donald Trump starebbe lavorando a una lettera di intenti da firmare insieme all'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti lo avrebbe detto al premier israeliano Netanyahu, aggiungendo che verranno lasciati 30 giorni per le trattative sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca intanto ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Sentiamo Michele Migone.
3: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro dalla Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina.

0: Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota, e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
1: Intanto il conflitto in Iran continua a colpire duramente l'economia italiana. Lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Sentiamo Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna.
2: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo nel mondo, che sono note, insomma una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione diciamo precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave che rischiamo è che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave, e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
1: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando, alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Sentiamo Trish Newport, responsabile del programma di emergenza di Medici Senza Frontiere.
3: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola, e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that la cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
1: E siamo in chiusura. Domani pomeriggio nell'auditorium di Radio Popolare si terrà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
4: Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare, e io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con dei giornalisti della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21 alle 16:30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
5: Solare Network.
6: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

artisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.